quanto jura, quanto consigli. Poi è il maior peccato, non che pertenceu a un sogno.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: Onye kulele ya Santos Augusto maro muhimu ya kawi. Haja especial Jolishinga Miraru. Ah, ngahaka ndrowe Santos Augusto.
1: Eshekuwa yampira.
0: Okati toka tini mawaheriani mstudio mo Santos Augusto vano na le ushindi wa mpira manlene wa Ferroviario o mayaya ni aga special a ulishinga variari vamishintano satasa ya Mozambique mpanto la watano welapo ya Mozambique de 16 horas ji 20 minutos tava mhino kati vakani ninkela wiwa ale ani weheri ya samalaka wa hiso ni weheri ya samakuru wala mone lwaya variari mamishintanu yeya Santos muhito kiha
2: Ferroviário, Rimati io per lei, rimati per provincia, ho la calusani, a carrogare, ho una canna, tutta per acca, mi rarrugo per donare prolungamento, perché ho una canna a mille, anche se sei un scinca, mi rarrugo, con la madre che ha un basilio, anche se sei un scinca, con le omru, la madre che ha perrugare, ho una canna per provincia, ho ben aperto, ho una canna per una canna, ma che ne ha terrima, ho una canna per una canna, ho una canna per una canna, ho una canna per una canna, ho una troppo, marca per rubiare, una che mi ha della, marca si mau, marca che mi piace, una scelta, ho voglia fare l'incinta, ma che le mamma mi capita un po', ho la grete ma che ti ha amato, ma devo avere una capita, come sapete, la marca non può per rubiare, una calla, o come la pera maconi, ma se mi sono vendato, ho la grete un fatto bianco, marca che mi piace, una scelta. Puta franca, mi sono mostrato quando lo mandano al prolungamento, farò via una calla nene, anche il pesaggio, le cinca, minaro, per una cola, a quella calla, oltre qua, un po' la matata Mozambique, che mi siete tenuto, ma ho un tavolo di finash, la damarica, anche il pesaggio, le cinca, un rubato di rampo, ma ci vuole la madre che ha mandato, oltre anche il pesaggio, la damarica, matata, la marica, quella che è il pesaggio, le cinca, marica, un rubato di rampo, o musea, un rampo, marica, che è il pesaggio, le cinca, la cordiasa che mi sento non sono qua molto snash sta mettendo tra qua uno con la marica tanto anche se sono cinca con la marica qua ma ci vuoi muoia nella o la marica numero di Dio o se ne ha fatto la cama ci sono con la cuni o la marica matata la marica per il chiari o la cala Pero tiene un buen macho en la parte, como ahora, la madre está vacío, alguien especial, el sitio más se va, o jefe, la madre está la monte, al fondo la no niasa, alguien especial, el sitio primosa, nunca provincial, o niasa, no apoya, o a puta no va. Cuando me lo hagan, no me dan pedra, ahora está vacío, al fondo la regla especial, o el xinga. Isa marika ola te basil ya ke spisiashu ni shinga Ndra muto paraka ne thanda meraru Kwa mpantu na wanali wa prolongamentu Sandra marika muto anapila Nalukuna ke spisiashu ni shinga Sandra marika ala Na mirabo oye bihana ya masi Aha, aha Mirabo ala kanko elala Mirabo ala meguru kwa kena holo Marika ke spisiashu ni shinga Marika pupi ya bali Marika feru biaru Ona kana utase marika kwa nakana Arume niwe liguri wa kulo matrafi Kwa ke spisiashu ni shinga Kwa tune kwa kwa matapu eno na kala pato Kwa mshika nfiasu irupa maoja kishinana Atasno mkambeke Vere kapita u Ivan Tropa Aferu piaru Mamani kapita Ivan Tropa Pano peheya Kwa aferu piaru Kumele makondi Iruma ni wanoto matapu ni mwaiko ispesiashu Onishinga Kwa matika aferu piaru Ona kala Kwa matika aferu piaru Amarika aferu piaru Eka nefonta feya kantu Marika murkizi Nuka nguola tishirtu Marika mferu fiari Ona kana Ona mela katoto Kato ni maike ispisiashi Oli shika Ota marika jirtu Omuna kanoto Omuna noto No kuhiwa Amarika ike ispisiashi Oma kena shato Ota kena shato Ni romene libre matapini Maike ispisiashi Oli shika Uta peraka Mulofo Mpantu Loma Wawa Vandana Kulukamentu Furu fiari Ona kana Mili Maike ispisiashi Oli shika Miraru Kata kuno katiba, eromena kilebri matabini, mani kula nake spesial doji madika, aferu biari ona kala. Kona kala teola, ushindale taso Mozambique, wa vatu provincia mwakola wa mutano. Amari katukumana kabali yake spesiash, wera ntuka tibakana mwishie ni manyesu maldash, emeri mbali yolebri matabini, maike spesial doji shinga. Amatika tuno pia kabala rarua feru biyari Beka sheshe musa musa Tume libre matabini Maike spesiashu lishinka Amatika tukuma naike spesiashu Yusa kwa kulu katibaba Namushi ni niso madejo miri hakawira Amatika libre matabini Maike spesiashu lishinka Isabatika mukutubana balake spitalo lishinga arabatika akha asheshe akheru garba samosa kama libra mabchabini make spitalo lishinga katuba akoya karona kala bondo rahba karble tibenku na kula hunno e kampu ya matape ya akheru garo na kala tatabatika akheru biari onda kala rishako nende iban tropa kama libra mabrika iban tropa apani iban tropa mama pulgar mama rapira basilio aga spitalo lishinga samuta kala ferro biario na kala por la kala roshin taka mase bolo heri wa ferro le kaniwa mele mele pokolo heri te kolia nera ru e ne po bona per dia na kala per mari ka ferro bia na kala mala ko holo e dia lu e campo na mari ka ferro bia rio na kala mo po no wa o mari ka ola ne a ferro bia ro na kala o kula mo se funda mo ko no wa itala kurasona kala dan kurasona kala musuh kula paru punya bale ohnya bambu nanti kaki sejarah karga ya ya oki banaka spesial yo disenga aki betal sik kamera balala kamera bo anda fira mwe tongwa ya esa to tu musa praka mulokone miraro sokato la kongamento kono katuka kono la bento kama kuya kano ona kala bambu jabade ka ke tesyash ke ka ferdiar na kala pato ke ya wa ke tesyash ke ka shubiya lela ka farare kwa kwa matata kala made ka ferdiar na kila ale ko chandu wa nataniel le so shoka de basi ko bonje ka fora lela ka kubinga kubane bande abade ka ferdiar na kila ale ko na sumi ka sashe ko chandu wa ona te nataniel le nataniel le be ko pasle made ko ke se se ko na se pato ke ya ke tesyash
0: Ma para Santos
2: un poco la mama la cana
0: paka muhinawo kati vakani dzesezora zvi 32 minutos muhinawo kati vakani mpiro la onkelo malaka kinanyi hero onkelo malela sisa no shintu wa ferroviario o maya wa mpira mele Né? Águias especiais. Ah, Olixinga. Mwere que wampira melaru umtiki hamili ni águias especiais Olixinga. Nana no chavan, enroru heli waka. Ekote kote. Yolu luana. Ni emale luawe. Mpiro olola. Irena abnyaka vavo nroe provincie o Zambezia. Nroe na iwe. Solu luana ni mpira. Uireye wampo heri wa esumana. What are you?

Aitoh, ny malomotana la soa agosto mary io avana ny hira la hoelo tana la mitsitra. Bonne nuit. Bonne nuit, moulo bonima. Din loga na ni moulovi. Ani ani. Kama mvugulan radio enyu, obe mutimie, obe mfedevo. Mvurua nige mchitu enyu bae. Kambe ni, mloga uvi. Kare wale.